0: No, no, no.
1: Vente entre in e clicchi nuova Mandela.
0: Dai, che non la mano, la mano, no,
1: che è quello che
0: ho
1: sbagliato.
0: Ok.